0: sto parlando da Aosta. Io ascolto Radio Margherita perché è bello ascoltarla. Io adoro Radio Margherita, dovrebbero mettere solo Radio Margherita, Radio Margherita dentro la radio. Musica italiana.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Alunni del Sole, e mi manchi tanto.

0: Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Lamezia Terme, provincia di Catanzaro. Il butto non creda rudi uno, significa in italiano: chi c'ha la pancia piena che ha mangiato non può credere a chi io non ho mangiato che ha fame. Il butto non creda rudi uno.
4: Buongiorno, sono Giuseppe e chiamo da Spezzano della Sila. Ecco il mio proverbio: sole di maggio, a tutti dà coraggio. Grazie e arrivederci.
5: Salve, sono Michele da Napoli. Volevo dire il mio proverbio: se giugno non è hot, non te lo capot. A vecchio curigge, solo vai a San Luigi. Sarebbe: se giugno non ce n'abbiamo otto, non può usare il cappotto. La vecchia con il dubbio se lo tolse il 21 giugno a San Luigi. Grazie, saluti da Michele Olepre da Napoli.
6: Ciao Margherita, ti chiamo da Aosta. Il mio proverbio dal latino è: beati monoculi in terra cecorum. Beati quelli con un occhio solo in una terra di ciechi.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 2:52.

Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: sono Giovanni da Napoli, vi ascolto perché siete una radio distensiva, particolare e di classe.
1: Radio Margherita, distensiva, particolare e di classe, anche a Napoli.
2: Bugo e Morgan, sincero.

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 3:31.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cadono tutti ai miei piedi. Ma che ci fai tu alle donne? Lo sgambetto.
1: L'angolo del sorriso.
3: Dottore, ho la dissenteria.
4: Ha provato con il limone?
3: Sì, ma appena lo tolgo, ricomincia.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto canguri avere le tasche piene dei loro figli.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza. Albano, di rose e di spine.
6: Che cosa resta della

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

0: Anche una battuta può ferire quanto un insulto. Non chiamarlo scherzo se disumanizza qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 3:54.

un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora. Zero filtro.

0: Sono un operaio della provincia di Vibo Valentia. Io da quando ho scoperto Radio Margherita l'ho ascoltato sempre e non mi piace nessuna radio. Io voglio ascoltare sempre Radio Margherita dalla mattina alla sera, anche la notte quando sono sveglio.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Rossi Ferreri, come pensi posso amarti?
3: Come?

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo, se

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Qual è il numero che, diviso per 3, dà il triplo di 3? La risposta è 27 diviso 3 da 9, che è il triplo di 3.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Umberto Balsamo, Spina di

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare. La

0: un amore effimero.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato e un weekend ancora caratterizzati dal dominio anticiclonico sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque condizioni di stabilità pressoché assoluta su tutte le nostre regioni. Al più qualche nuvola al mattino sulle aree tirreniche costiere, specie sulla Liguria, nuvole marittime un po' più diffuse. Nel pomeriggio e in serata un po' di variabilità sulle Alpi, specie quelle centro-orientali, ma con basso rischio di fenomeni, al più limitati ai settori di confine. Le temperature si mantengono molto elevate, ulteriore aumento nei massimi al centro-nord, che potranno anche superare i 35 gradi in pianura, punte di 37-38 gradi possibili sulle aree interne del centro, caldo anche al sud, seppur con valori un po' più contenuti, si sta intorno ai 33-35 gradi, anche sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: rientro da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giordano. Oggi è l'onomastico di Giordano. Il nome ha origine ebraica e significa fiume che scorre presso Dan. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 settembre 1395, Gian Galeazzo Visconti è investito dalla carica di duca dell'imperatore Venceslao. Nasce il Ducato di Milano, stato che esisterà fino al 1797. Ed ora l'aforisma del giorno. La determinazione trasforma i sogni in realtà. Lo scioglilingua di oggi è: strappa la stoffa, pesta la pasta, strappa la stoffa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Questo deprecabile razzismo da stadio sta rovinando l'immagine di milioni di razzisti per bene. Il consiglio della nonna di oggi è: hai riposto i bicchieri uno dentro l'altro e ora non si staccano? Riempi quello superiore con acqua ghiacciata e poi immergi per qualche istante quello inferiore in acqua calda. Il contrasto di temperatura farà sì che si sblocchino senza rompersi. Adesso l'indovinello del giorno. È sopra la bocca di tutti. La risposta è il naso. Ed ecco la curiosità del giorno. L'acqua può esistere contemporaneamente in più stati fisici in condizioni particolari. Esiste persino il cosiddetto punto triplo, dove solido, liquido e vapore possono coesistere in equilibrio. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: tisana. Tisana. Dal latino ptsanam, dal greco ptsane, significato decotto.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mario Pasquale, Summona, l'aquila della mia terra, l'Abruzzo. Cento ne pensa l'asino, una il somararo. L'asino ne studia tante per sottrarsi al compito a cui è destinato, ma il padrone lo carica e basta.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. L'energia è un bisogno primario. Garantire l'accesso all'energia è combattere l'ingiustizia invisibile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, perdonala. Sei tu.

Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Grumo Nevino, in provincia di Napoli, dove gli auguri vanno a Antonio Esposito. Il viaggio prosegue verso Genova e lì troviamo Pietro Muraca, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora in Sicilia, precisamente a Catania, per fare gli auguri a Celestina Blancato. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Palermo, dove festeggiamo Giovanni Lupo. Attraversiamo la Sicilia per arrivare a Aragona, in provincia di Agrigento, e abbracciare Angela Spoto. Sosta speciale a Caltanisetta per gli auguri a Maria Giannavola. Infine, il nostro viaggio si conclude a Sferracavallo, in provincia di Palermo, con gli auguri per Daniele Mazze. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni giorno è un'avventura, non si smette di imparare, e per ogni passo falso c'è uno scotto da pagare. Qualche volta

0: la sua stella, la sua luna, la sua stella, la sua stella, la sua stella, la sua stella da ferro.
1: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il tema di oggi è Angeli.

0: stiamo ascoltando
1: canzoni a tema, canzoni italiane legate da un filo conduttore.
0: Il tema di oggi è Angeli.

0: ha presentato Canzoni a tema. Canzoni a tema. Canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
1: Angeli.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Anche

0: Emilio Pericoli, straniero tra gli angeli.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Anima.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 6 e 30 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giordano.
4: Scorta rientro da Sisa.
5: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Se hai la pelle arrossata dal sole, fai un bagno tiepido nella vasca in cui avrai disciolto qualche cucchiaino di amido di riso.
0: I consigli della nonna.
1: Per far passare il singhiozzo, ispira a fondo, poi tappati il naso e trattieni il fiato per 20-25 secondi.
0: I consigli della nonna.
1: Non buttare nella vaschetta dei pesci rossi le palline di mollica. Nell'acqua fermentano e diventano dannose per la loro salute.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Dick Dick. Il mondo è con noi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Marco Di Natale di Furnari, in provincia di Messina. Ci spostiamo ora a Grotte, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Pina Minneci. Proseguiamo verso Raddusa, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Nuccio Vasta. A Selargius, in provincia di Cagliari, arrivano i nostri auguri per Roberta Badas. Voliamo a Cirò Marina, in provincia di Crotone, e troviamo Patrizia Intravaglia. Infine, gli auguri vanno a Benedetto Muoio di Bacoli, in provincia di Napoli. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono la signora Paola, chiamo da Trapani. Ascolti, volevo lasciare questo messaggio. Ma nessun governo si gira mai per il servizio militare? Chi è stato questo scienziato di governo a levare il servizio di leva? Non l'ho capito. Altro che bulle e balle. Chiamale, mandale militare. Facci fare le ossa, falle lavare con l'acqua fredda alle 6 di mattina. Oh, altro che bulle e balle. Sono responsabile di tutti questi giovanotti che muoiono. Quel governo che ha levato il servizio di leva. Ma è assurdo. Mandale militare di nuovo. Ma nessun governo fa niente. Io non lo so. Io, a me mi bastassero 7 giorni per aggiustare l'Italia, ma così di pazzi, oh. Altro che bulle e balle. Mi scuso dello sfogo, perché si sentono tante cose alla televisione, anche i ragazzini e le ragazze adesso, la compagna di scuola, manda a quella servizio militare, a quello manda alla casa corruzione e vede come si fanno le ossa, vediamo se poi fanno bulle e balle. Comunque mi scusi lo sfogo, sono troppo nervosa, troppo arrabbiata vedendo tutte queste cose, ma boh.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giordano.
2: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Pochi sanno essere vecchi.

0: chi lavora ha diritto a dignità, indipendentemente da dove nasce. Lo sfruttamento dei migranti è una ferita per tutta la società.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: assai.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
1: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 7:53. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Grumo Nevino, in provincia di Napoli, dove gli auguri vanno a Antonio Esposito. Il viaggio prosegue verso Genova e lì troviamo Pietro Muraca, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora in Sicilia, precisamente a Catania, per fare gli auguri a Celestina Blancato. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Palermo, dove festeggiamo Giovanni Lupo. Attraversiamo la Sicilia per arrivare a Aragona, in provincia di Agrigento, e abbracciare Angela Spoto. Sosta speciale a Caltanisetta per gli auguri a Maria Giannavola. Infine, il nostro viaggio si conclude a Sferracavallo, in provincia di Palermo, con gli auguri per Daniele Mazze. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato e un weekend ancora caratterizzati dal dominio anticiclonico sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque condizioni di stabilità pressoché assoluta su tutte le nostre regioni. Al più qualche nuvola al mattino sulle aree tirreniche costiere, specie sulla Liguria, nuvole marittime un po' più diffuse. Nel pomeriggio e in serata un po' di variabilità sulle Alpi, specie quelle centro-orientali, ma con basso rischio di fenomeni, al più limitati ai settori di confine. Le temperature si mantengono molto elevate, ulteriore aumento nei massimi al centro-nord, che potranno anche superare i 35 gradi in pianura, punte di 37-38 gradi possibili sulle aree interne del centro, caldo anche al sud, seppur con valori un po' più contenuti, si sta intorno ai 33-35 gradi, anche sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi ricollego al discorso della signora sull'evasione. Sono pochissimi i medici che non evadono, ma proprio pochissimi. La maggior parte gli dicono: io mi prendo 2,50 senza, con la fattura, senza fattura 2,30. Ti fanno queste discussioni. Ma c'è un'evasione di miliardi di euro all'anno di questi signori.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
6: Tre canzoni.
5: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Angelo Branduardi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Angelo Branduardi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Cogli la prima mela, La pulce d'acqua, Si può fare.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giordano. Oggi è l'onomastico di Giordano. Il nome ha origine ebraica e significa fiume che scorre presso Dan. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 5 settembre 1395, Gian Galeazzo Visconti è investito dalla carica di duca dell'imperatore Venceslao. Nasce il Ducato di Milano, stato che esisterà fino al 1797. Ed ora l'aforisma del giorno. La determinazione trasforma i sogni in realtà. Lo scioglilingua di oggi è: strappa la stoffa, pesta la pasta, strappa la stoffa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Questo deprecabile razzismo da stadio sta rovinando l'immagine di milioni di razzisti per bene. Il consiglio della nonna di oggi è: hai riposto i bicchieri uno dentro l'altro e ora non si staccano? Riempi quello superiore con acqua ghiacciata e poi immergi per qualche istante quello inferiore in acqua calda. Il contrasto di temperatura farà sì che si sblocchino senza rompersi. Adesso l'indovinello del giorno. È sopra la bocca di tutti. La risposta è il naso. Ed ecco la curiosità del giorno. L'acqua può esistere contemporaneamente in più stati fisici in condizioni particolari. Esiste persino il cosiddetto punto triplo, dove solido, liquido e vapore possono coesistere in equilibrio. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: tisana. Tisana, dal latino ptsanam, dal greco ptsane, significato decotto.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Mario Pasquale, Sulmona, l'aquila della mia terra, l'Abruzzo. 100 ne pensa l'asino, una il somararo. L'asino ne studia tante per sottrarsi al compito a cui è destinato, ma il padrone lo carica e basta.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Senti, come si chiama quella canzone?
1: Amo solo te fedemente, amo solo te falsamente, amo solo te non dimentica.
2: E allora cantiamola da capo.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Mino Raitano.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione, è quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Intanto, Meloni, stasera a Bari per festeggiare il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica, replica sul rischio di interferenze russe in Italia.
2: Guardi, noi siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte.
1: Messina svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto in un cortile di Via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Calcio, con Genoa Como ore 20:45 si alza il sipario sulla terza giornata di Serie A. Il turno che precede il ritorno della Champions vedrà in copertina tre big match, domani Inter Napoli e Roma Atalanta, mentre domenica sera Juventus Milan. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Marco Di Natale di Furnari, in provincia di Messina. Ci spostiamo ora a Grotte, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Pina Minneci. Proseguiamo verso Raddusa, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Nuccio Vasta. A Selargius, in provincia di Cagliari, arrivano i nostri auguri per Roberta Badas. Voliamo a Cirò Marina, in provincia di Crotone, e troviamo Patrizia Intravaia. Infine, gli auguri vanno a Benedetto Muoio di Bacoli, in provincia di Napoli.

A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Alex Britti, fino al giorno che respiro.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana com-

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Julio Iglesias, Se mi lasci.

0: Giovanni Nuti. Noi di settembre.
1: Settembre ci ha dato un dono strano.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giordano.
3: Rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Armando Savini, perché mi hai fatto innamorare?

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Giuseppe Prezzolini? Tutto in Italia è in ritardo quando si tratta di iniziare un lavoro. Tutto invece è in anticipo quando si tratta di smetterlo. Sa cosa diceva Proust? È davvero raro che ci si separi di buon accordo. Perché se si fosse in buon accordo non ci si lascerebbe. Sa cosa diceva Jan Sobotka? È dimostrato che si possa sopravvivere 3 giorni senza acqua, 2 mesi senza cibo e tutta la vita senza giustizia.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi ricollego al discorso della signora sull'evasione. Sono pochissimi i medici che non evadono, ma proprio pochissimi. La maggior parte ti dicono: io mi prendo 2,50 senza, con la fattura, senza fattura 2,30. Ti fanno queste discussioni. Ma c'è un'evasione di miliardi di euro all'anno di questi signori.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita.
4: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
3: Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 9:50.
5: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Grumo Nevino, in provincia di Napoli, dove gli auguri vanno a Antonio Esposito. Il viaggio prosegue verso Genova e lì troviamo Pietro Muraca, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora in Sicilia, precisamente a Catania, per fare gli auguri a Celestina Blancato. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Palermo, dove festeggiamo Giovanni Lupo. Attraversiamo la Sicilia per arrivare a Aragona, in provincia di Agrigento, e abbracciare Angela Spoto. Sosta speciale a Caltanisetta per gli auguri a Maria Giannavola. Infine, il nostro viaggio si conclude a Sferracavallo, in provincia di Palermo, con gli auguri per Daniele Mazze. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
6: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
7: Michele Zarrillo, l'acrobata.

0: dirette a Kiev, mettendo a repentaglio il capo. Parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO, dice intanto Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Venezia fa faville, la mostra del cinema. Nanni Moretti torna in Laguna dopo 37 anni e presenta In concorso succederà questa notte. Fan in delirio per i fratelli Gallagher sul red carpet per il documentario sulla reunion degli Oasis. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film In concorso, Prime Time. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giordano.
2: Rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Ascoltare musica durante il lavoro crea uno stato d'animo positivo. Inoltre, rende più produttivi.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Cantare fa bene alla salute, esercita il cuore ed i polmoni. Inoltre, rilascia endorfine, che provocano una sensazione di benessere.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Lo strumento musicale più costoso al mondo è la viola Stradivari McDonald, che ha un valore pari a 45 milioni di dollari. È stata costruita da Antonio Stradivari nel 1719 e al mondo sono presenti solo due modelli di viole Stradivari.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Radio Margherita Notizie. Notizie da tutta la Sicilia.
1: Altra giornata di intenso lavoro per vigili del fuoco e volontari della protezione civile, impegnati su diversi fronti di incendio in Sicilia. Roghi sono stati segnalati nel Palermitano, a Mazzara del Vallo vicino all'ospedale, e nel Catanese, dove a Biancavilla le fiamme hanno minacciato un complesso abitativo. Interventi anche nel Messinese, con un incendio a Villafranca Tirrena in un'area a ridosso dell'autostrada A20, e nell'Agrigentino, a Realmonte. Le squadre hanno lavorato alle operazioni di spegnimento e bonifica, con l'impiego anche di autobotti per garantire i rifornimenti d'acqua. Svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, la 40enne argentina trovata senza vita il 14 agosto nel cortile di un edificio a Messina. Inizialmente si era ipotizzata una morte legata alla droga, ma gli accertamenti hanno stabilito che la donna sarebbe stata strangolata. A confessare il delitto è stato un 44enne tunisino, già detenuto per un'altra vicenda giudiziaria, che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso Melissa al culmine di una lite. Restano da chiarire la dinamica esatta e il movente, mentre la procura valuta le ipotesi di omicidio volontario e preterintenzionale. Un bimbo di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cristina di Palermo dopo uno scontro frontale tra due autovetture avvenuto sulla statale Palermo-Agrigento nei pressi di Misilmeri. Nell'impatto sono rimasti feriti in 4. Due uomini di 34 e 46 anni sono stati trasportati in ospedale. In una delle due auto viaggiavano due bambini di 6 e 5 anni che sono stati trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale di Cristina. Gli automobilisti sono stati estratti dai veicoli dai vigili del fuoco. Nell'impatto alcuni pezzi delle vetture hanno colpito altri due mezzi in transito. I conducenti sono rimasti illesi. Pare che una delle due vetture abbia invaso la carreggiata opposta, forse nel tentativo di un sorpasso. Sei fermi sono stati eseguiti a Catania dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta il mese scorso a Motta Sant'Anastasia. L'operazione è stata condotta congiuntamente da carabinieri e squadra mobile. Secondo gli investigatori, il conflitto armato sarebbe legato a tensioni e contrasti all'interno della criminalità organizzata catanese. Nei giorni scorsi era già stato fermato Kevin Giglio, provvedimento poi convalidato dalla GIP di Catania. La Corte dei Conti ha condannato Maurizio Messina, ex autista di Gianfranco Miccichè, a risarcire l'Assemblea regionale siciliana con 25.768 euro per danno all'immagine. La vicenda nasce dall'inchiesta che ha portato alla condanna dell'uomo a 2 anni e 2 mesi per truffa ai danni dello Stato, legata a rimborsi ritenuti non dovuti per spostamenti mai effettuati con l'auto di servizio. Secondo i giudici contabili, le condotte avrebbero danneggiato il decoro e la credibilità dell'amministrazione regionale. Nel determinare la somma, la Corte ha considerato anche il ruolo non apicale di Messina e il fatto che l'eco mediatica fosse stata amplificata dal coinvolgimento dell'ex presidente dell'ARS. Nuova grave aggressione nel carcere di Trapani, dove un ispettore della polizia penitenziaria sarebbe stato colpito alla testa da un getto di olio bollente lanciato dall'alto mentre transitava in un reparto. L'agente ha riportato serie ustioni ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. A denunciare l'episodio è il sindacato Consipe, che parla di un'aggressione premeditata e chiede provvedimenti immediati contro il responsabile. Il sindacato annuncia inoltre lo stato di agitazione nazionale e nuove iniziative di protesta in caso di mancati interventi sulle condizioni di sicurezza negli istituti penitenziari siciliani. Con l'informazione regionale di Radio Margherita è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Jimmy Fontana, il mondo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Salvatore da Caltanissetta. Serve in Italia un santo, sapete quale? San Pecorone Martire, perché di tanti pecoroni che vedo, che non capiscono niente di quello che succede in Italia, serve appunto un santo per questi ovini italiani, perché dove va il vento vanno loro, non capiscono che lo Stato è nemico, non capiscono chi li vuol bene e chi li vuol male. Davvero non ho mai visto un popolo inutile come quello italiano e quello nisseno, perché camminano inquadrati tutti come le pecore e alloppiati dal social e dalle cretinate delle televisioni che manipolano la massa. Allora io direi, serve un santo in Italia, San Pecorone Martire, patrono degli ovini.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Sergio Cammariere, solo per te.

0: No.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 11 e 28 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Giordano.
3: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

Catherine Spack è nata in Francia a Boulogne-Billancourt il 3 aprile 1945 ed è stata un'attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina di famiglia belga naturalizzata italiana. Come attrice, Catherine Spack debuttò in Italia nel 1960 con il film Dolci inganni di Alberto Lattuada. Partecipò successivamente ad altre pellicole del genere commedia all'italiana, come Diciottenni al sole, Il sorpasso, La noia, La calda vita, La parmigiana, La bugiarda e La voglia matta. Nel contempo la Dischi Ricordi le offrì un contratto e vennero pubblicati i suoi primi 45 giri, tra cui Mi fai paura, Quelli della mia età, cover di Tous les garçons et les filles di Françoise Hardy e L'esercito del surf, noto anche come Noi siamo i giovani, che diventano successi da hit parade, grazie anche alla promozione nei varietà televisivi del sabato sera, del quale fu spesso ospite. Catherine Spack fu anche autrice e conduttrice di talk show di successo dal 28 settembre 1985 al 1988, condusse le prime tre edizioni di Forum all'interno di Buona Domenica. Il più famoso resta comunque Harem, più di 15 edizioni per Rai 3. Fu molto apprezzata dal pubblico per la sua eleganza e raffinatezza. Nella stagione televisiva 2002-2003 lavorò come conduttrice televisiva sulla La 7, nella trasmissione Il sogno dell'angelo, un talk show incentrato sulla spiritualità. È stata sposata 4 volte. Catherine Spack muore a Roma il 17 aprile 2022, all'età di 77 anni. Tra i brani più popolari di Catherine Spack ricordiamo L'esercito del surf, Perdono, Una serata insieme a te, Quelli della mia età,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Catherine Spack.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Giusy Ferreri, quello che abbiamo perso. Piccoli.

0: siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 11:54.

Ciao, sono Lorella e telefono da Genova. Io ascolto Radio Margherita perché è bellissima, è l'unica radio di musica italiana autentica che fa ascoltare dischi che forse si trovano soltanto in vinile e che quindi si possono ascoltare soltanto molto raramente. Vi ringrazio, continuate così perché siete veramente meravigliosi.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Edoardo Bennato.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 12 e 25 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Tozzo. Tozzo. Voce etimologica molto incerta. Significato: qualcosa che ha grossezza e larghezza superiore rispetto alla sua altezza. Grosso di membra.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ragade. Ragade. Dal greco ragades. Fessura. Significato in medicina: lesione cutanea che non si cicatrizza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Modano. Modano. Dal latino modulus. Modulo. Significato: retino, modello, sagoma o grandezza naturale di una cornice.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bulimia. Bulimia. Voce greca composta da bus, bue, e limos, fame. Fame da buoi. Significato: in medicina, fame insaziabile, patologica.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 12 e 51 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato. I tecnici Chivu e Allegri.
3: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
4: Affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Adriano Celentano, storia d'amore.
7: Tu non sai.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io oggi volevo sollevare il problema di quello che è le pratiche automobilistiche. Volevo ancora capire se siamo in Europa o no, perché ancora noi in Italia dobbiamo pagare i passaggi di proprietà, i trasferimenti di proprietà, perché ancora in Italia esistono due uffici distinti e separati, quali la motorizzazione e il pubblico registro automobilistico, che tra di loro non si comunicano, quindi pagare due uffici per fare un disbrigo pratica, e perché ancora ad oggi esistono delle targhe che non sono personali e per cui potremmo avere anche delle agevolazioni assicurative, come funziona ad esempio in Germania. Quindi il mio lamento è perché se siamo in Europa dobbiamo essere uguali tutti. Grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 13:26.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Giovanni da Casavatore. Il proverbio del mese è roppa Natale, fridda e famma. Ciò significa che dopo Natale, avendo fatto tante spese, viene il freddo ed anche la fame, anche se questa ci stava anche prima di Natale.
4: Buongiorno, sono Anna Maria da Oria. Anche oggi vi dico il mio proverbio, non so se vi piace, comunque io ve lo dico. Aprile fa il fiore, maggio ne ha l'onore. Grazie, penso che vi sia piaciuto. Grazie a tutti voi e buona giornata.
5: Ciao a tutti ascoltatori, sono Alessio e chiamo da Settimello, in provincia di Firenze. Il mio proverbio è: se il mio nonno aveva le ruzzole l'era un carretto, se aveva il motore l'era un go-kart. E significa: se il mio nonno aveva le ruote era un carretto, se invece aveva il motore era un go-kart.
6: Sono Daniele da Salerno, vorrei dire un detto che si usa dalle nostre parti. Praticamente il cane cotto e l'acqua fredda tremma, che significa che praticamente chi ha subito qualche torto nella vita, anche davanti magari a qualcosa di buono, ha comunque ha paura.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo rispondere al signore che si lamentava delle università. Il problema non è i test di accesso, perché se i suoi figli sono mediamente intelligenti, come ha detto, tranquillamente accedono. Il problema invece grave è chi forse accede e chi non avrebbe diritto, chi si rivolge ad amici e parenti, e lo posso affermare dopo 2 anni che ci vivo, ma tu non conosci nessuno che ti possa aiutare. Provate prima a distruggere questo comportamento assurdo dell'essere amico di, poi dopo vede che la Sicilia potrà risorgere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
2: Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 13:55.

0: Notizie.
1: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato. I tecnici Chivu e Allegri.
2: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
3: Affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Tiziana da Torino. Ho sentito poco fa il messaggio di un signore che proponeva il ripristino del servizio militare. Mi trova pienamente d'accordo, perché a questi giovani bisogna insegnare un po' di rispetto e un po' di educazione. E soprattutto responsabilizzarli, perché purtroppo non c'è più responsabilità. Quindi sono pienamente consapevole e favorevole.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Angelo Branduardi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Angelo Branduardi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Cogli la prima mela, La pulce d'acqua, Si può fare.
0: Nico e i Gabbiani. Parole.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. Sono le ore 14 e 31 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma, latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cara, se mi vedessi in stato vegetativo, dipendente totalmente da un macchinario e da una flebo, vorrei che tu staccassi quegli apparati.
3: Quindi mi stai chiedendo di togliergli il cellulare e la birra?
1: L'angolo del sorriso.
3: Sì, esatto. La gente ha molta fame perché si rimangia sempre tutto quello che dice.
1: L'angolo del sorriso.
3: C'è stato un grave incidente d'auto. La vittima ha perso il braccio destro.
2: Ok, indaghiamo sul sinistro.
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato. I tecnici Chivu e Allegri.
2: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
3: Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Seguendo il messaggio del signore Di Maglie, che è orgoglioso come me di essere meridionale terrone, si è dimenticato di dire che purtroppo i meridionali si sono venduti alla Lega e ce lo meritiamo. Buona musica a tutti, grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 15. In punto.

0: donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Io sono Deborah da Genova. Io ascolto Radio Margherita perché è uno scrigno pieno di sogni che mi ricordano tutto il cammino della mia vita.
2: Radio Margherita, uno scrigno pieno di sogni, anche a Genova.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 15 e 22 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è quella cosa che nasce maschio, diventa femmina e poi ritorna maschio? La risposta è il grano.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita. Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: Le api impollinano il 70% del cibo che mangiamo. Salvarle è salvare noi stessi. Senza api non c'è biodiversità né sicurezza alimentare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Vasco Rossi, colpa del whisky.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 15:55.

ta ieri. Rosa, da segnare. Nei calendari. Rosa, nei tuoi sogni. Niente da temere. Rosa, nei tuoi regni, liberi,

ieri. Rosa da scolpire. Nei desideri.

0: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora.
1: Viola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Giancarlo, chiamo da Catanzaro e volevo dire alla gente di fare più volontariato, perché c'è sempre bisogno di assistenza, sempre bisogno di assistere, sempre bisogno di dare un aiuto, una mano. Un saluto, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 16:24.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per prevenire i cattivi odori provocati dalla pattumiera, cospargere il fondo con del bicarbonato.
0: I consigli della nonna.
1: Per tappare nuovamente una bottiglia di vino, immergere per qualche minuto il tappo di sughero nell'acqua bollente in modo che si ammorbidisca. Poi, con un coltello, praticare un taglio a V dal lato che dovrà entrare nella bottiglia. Estrarre così la fettina di sughero a forma di cuneo e il tappo entrerà senza problemi.
0: I consigli della nonna.
1: Per lavare la carrozzeria dell'automobile, utilizza una soluzione fatta con una manciata di bicarbonato di sodio, 2 litri di acqua e un bicchiere di sapone liquido di Marsiglia.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Mina, e l'uomo per me.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: violato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 16:56.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora stabilità atmosferica pressoché assoluta sull'Italia nelle prossime ore per la presenza dell'anticiclone, anche domenica giornata soleggiata, seppur con qualche annuvolamento al mattino sulle zone costiere, specie quelle tirreniche e la Liguria, nuvole marittime che poi si dissolveranno in giornata. Qualche annuvolamento anche sulle zone alpine tra pomeriggio e sera, ma ancora senza particolari conseguenze. Il clima si mantiene molto caldo per il periodo, massime ancora diffusamente oltre i 30 gradi da nord a sud nella giornata di domenica, seppur con valori in lieve calo proprio al nord sul versante adriatico per correnti un po' più fresche da est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao a tutti amici di Radio Margherita, sono Loredana e vi ascolto da Napoli. E volevo semplicemente suggerire a coloro che intendono adottare un cane di adottare direttamente in canile, quindi di non acquistarlo, ma di andare nel canile più vicino della vostra città e adottare appunto un cucciolo oppure un cane che desiderate. Sono creature che hanno molto bisogno di affetto, quindi vi cambierà la vita, sarà una scelta che davvero vi cambierà la vita, quindi adottate.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti. Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Il mondo si sono confrontati oggi Patrizio Buan e Jimmy Fontana. Confronti.
1: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 17 e 27 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 3% grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Pochi sanno essere vecchi.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Adriano Celentano,

0: Imparare ad amare e rispettare è importante quanto saper leggere o contare. L'educazione ai sentimenti costruisce adulti più consapevoli e relazioni più sane. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Rocco Hunt e Neffa, se mi chiami.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Una risposta alla signora di Trapani a proposito delle assicurazioni. Cara signora, chi non va incidente paga semplicemente gli aumenti delle truffe che fanno i farabutti e delinquenti. Questo è il discorso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Fabrizio Moro. Dove?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 17:51.

0: Notizie.
1: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato. I tecnici Chivu e Allegri.
2: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
3: Affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Edoardo De Crescenzo. Ancora.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: 342-759-3000.
1: Lucio Dalla, la sera dei miracoli.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 18:25.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Ascoltare musica durante il lavoro crea uno stato d'animo positivo. Inoltre, rende più produttivi.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Cantare fa bene alla salute, esercita il cuore ed i polmoni. Inoltre, rilascia endorfine, che provocano una sensazione di benessere.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Lo strumento musicale più costoso al mondo è la viola Stradivari McDonald, che ha un valore pari a 45 milioni di dollari. È stata costruita da Antonio Stradivari nel 1719 e al mondo sono presenti solo due modelli di viole Stradivari.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Marco Rizzo e sono un preparatore atletico siciliano. Torniamo a fare sport, torniamo a muoverci, torniamo a sfruttare l'aria aperta. I più grandi ma anche i più giovani, sensibilizziamo i ragazzi alla pratica sportiva. Questi giovani sempre più vicini al mondo virtuale che li tiene incollati a una sedia e distanti dal fare quello per cui siamo nati, muoverci. Lo sport è salute, è prevenzione e ci aiuta anche nell'interazione sociale, ci fa tornare a comunicare in maniera diretta con gli altri, ci sensibilizza, ci migliora l'umore e ci fa stare distanti da tantissimi problemi.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Susanna Parigi. Tre passi indietro.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 18:56.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: 800 30 34 64. Anastasio.
1: Generale.
2: Generale dalla radiolina. La sento urlare, ordine, disciplina. Ma lo sa che dove lei è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e c'hanno sangue freddo come rettili, ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti e c'è una

0: una contadina smorta, aspetta alla porta come una bambina, un fratello partito di prima mattina, è diretto alla collina, e dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile. Ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Salve, chiamo in riferimento alla signora di Milano di prima, la quale si parlava delle sue passeggiate nelle strade di Milano incontrando purtroppo povere persone che vivono per strada, a cui davano, danno fastidio a lei queste persone, perché lei deve passeggiare libera e felice, quindi con un colpo di scopa li vorrebbe buttare via. È una vergogna piuttosto sentire queste persone che hanno questo tipo di pensiero, invece di aiutare questi poveri cristi che vivono per strada. Questo sarebbe dovuto essere il pensiero della signora: aiutiamo queste persone che vivono per strada, non con un colpo di scopa buttiamole via perché mi danno fastidio, io devo camminare. Cara signora di Milano,
1: se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Ascanio. Dimmi quando tu verrai.
1: Come fa, maestro?
2: Dimmi quando tu verrai.
1: Ok, favore mix.
2: Dimmi quando, quando.
1: Ascanio!

0: pensate.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 19 e 24 minuti.
2: Rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime.

Catherine Spack è nata in Francia a Boulogne-Billancourt il 3 aprile 1945 ed è stata un'attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina di famiglia belga naturalizzata italiana. Come attrice, Catherine Spack debuttò in Italia nel 1960 con il film Dolci Inganni di Alberto Lattuada. Partecipò successivamente ad altre pellicole del genere commedia all'italiana, come Diciottenni al sole, Il sorpasso, La noia, La calda vita, La parmigiana, La bugiarda e La voglia matta. Nel contempo la Dischi Ricordi le offrì un contratto e vennero pubblicati i suoi primi 45 giri, tra cui Mi fai paura, Quelli della mia età, cover di Tous les garçons et les filles di Françoise Hardy e L'esercito del surf, noto anche come Noi siamo i giovani, che diventano successi da hit parade, grazie anche alla promozione nei varietà televisivi del sabato sera, del quale fu spesso ospite. Catherine Spack fu anche autrice e conduttrice di talk show di successo dal 28 settembre 1985 al 1988, condusse le prime tre edizioni di Forum all'interno di Buona Domenica. Il più famoso resta comunque Harem, più di 15 edizioni per Rai 3. Fu molto apprezzata dal pubblico per la sua eleganza e raffinatezza. Nella stagione televisiva 2002-2003 lavorò come conduttrice televisiva sulla La 7, nella trasmissione Il sogno dell'angelo, un talk show incentrato sulla spiritualità. È stata sposata 4 volte. Catherine Spack muore a Roma il 17 aprile 2022, all'età di 77 anni. Tra i brani più popolari di Catherine Spack ricordiamo L'esercito del surf, Perdono, Una serata insieme a te, Quelli della mia età,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Catherine Spack.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
4: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

0: Un'informazione scorretta sulla salute può essere pericolosa quanto una malattia. Verifica sempre le fonti prima di condividere notizie su cure e trattamenti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 19 e 54 minuti. Lucio Battisti, la collina dei ciliegi.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Rita da Genova. Volevo rispondere a quel signore che ha appena detto di aiutare a scovare i falsi invalidi. Sono d'accordissimo, ma non so proprio come fare, perché io ho un vicino di casa che si dichiara invalido, che ha il posto riservato agli invalidi e che si fa 5 piani di scale a piedi con la spesa e poi si mette a ballare i balli sudamericani. Allora, questo signore, io non entro in merito, ma dove sta male se riesce a fare tutte queste cose? E grazie ancora, siete spettacolari.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Angelo Branduardi.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Angelo Branduardi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Cogli la prima mela, La pulce d'acqua, Si può fare.
2: Avun, adu, avun, due, tre, il titolo è... Mamma mia, è sgonfio.
1: Enzo Iannacci, Silvano.
2: Mamma mia, stringimi, sgonfiami. Oh. E amami, stentami, stracciami, appli.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 20 e 27 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Benito Iacovitti. Storia di un genio umorista. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
1: Io sono un clown, un pagliaccio. Sono orgoglioso di essere un pagliaccio. Sono un matto. Ed è proprio così, dobbiamo confessarlo. Tutti noi siamo in debito con Iacovitti, in debito di buon umore, di fantasia e di sano divertimento. Benito Iacovitti nasce il 9 marzo 1923 a Termoli. Genio del fumetto, realizza vignette assurde, ricche di nasi tondi, di salami e di lische di pesce che sbucano dal terreno. A 17 anni crea il personaggio Pippo, che con Pertica e Palla formerà il famoso terzetto dei 3P, insieme a decine di personaggi nati per il settimanale Vittorioso. Benito Iacovitti collabora negli anni 70 con Linus e Playman, realizza i mitici di Ariovit e disegna le figure per i tarocchi dei Celti. Ossi che sbucano dal terreno, piedi con facce, corpi segati in due, forme prosperose e femminili e diavoletti sono la sua specialità. Alzi la mano chi non conosce le avventure di Cocco Bill, il cowboy difensore della legge e il pistolero bevitore di camomilla. Le sue pistole sono capaci di grandissime prodezze, come cucinare quaglie e spegnere la dinamite dei banditi. Siamo nella seconda metà del secolo scorso e le vicende si svolgono nel leggendario Far West. Arizona? Texas? Colorado? Fate voi, ragazzi, l'importante è che sia Far West. Un mondo dove Cocco Bill sa lanciare in aria una pistola e con l'altra sparare in direzione del grilletto e colpire così i suoi nemici. Con un pugno sa rompere tutti i denti rotti volano in aria e cadono come pioggia e il malcapitato è costretto a ripararsi con l'ombrello. All'inizio degli anni 90 è diventato anche un cartone animato. Mondo pistola, ma vi rendete conto che è da quando ero bambino che mi ritrovo tra i piedi quelle stofante di Boons Baraboons? Non posso crederci, datemi subito una camomilla! Due piedi si guardano e dicono: queste sono le occasioni in cui vorrei battere le mani. E questo è tutto. Iacovitti davanti ad una pagina bianca comincia a disegnare dal basso verso l'alto e questa è l'unica prospettiva che si dà. Per il resto sono tutte cose matte che ci infila dentro, dice. Da piccolo costruivo trenini col cartoncino, utilizzavo legno e pezzi di spago, un mestiere che mi riservo di fare in futuro, quando non lavorerò più come fumettista, andrò in trattoria a rintagliare silhouette ai clienti. I fumetti sono un momento di liberazione, di allegria e vitalità. In Italia siamo cresciuti a grandi dosi di Pinocchio, del libro Cuore e del Vittorioso, con cui Iacovitti ci ha accompagnato per anni, raccontando il suo modo di vedere le persone e la vita.

0: Rita Musica Italiana ha presentato Benito Iacovitti, storia di un genio umorista. Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
1: Radio Margherita per la cultura.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sì, indubbiamente i modi, le attenzioni, la cortesia, tante cose fanno innamorare. Però è anche giusto dire che l'occhio vuole la sua parte. E poi che fai? Ti svegli tutti i giorni, tutte le mattine per vedere a fianco a te una persona che dire che bei modi che hai. Credo che sia riduttivo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 20:56.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso.

0: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente

0: e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
1: Volevo dire a quei signori che sono tanto accaniti contro chi dà del razzista, perché c'è un signore, una signora della Calabria, mi pare, adesso non mi ricordo cosa ho sentito, che sta praticamente insultando, dicendo che siamo stati noi a essere i primi ad essere immigrati. È vero? Questo è vero, però vorrei ricordare a questi signori che forse loro non hanno emigrato, credo, perché se parlano così non lo hanno fatto, che nel 70 io ero una bambina piccolissima e mio padre, senza lavoro in Italia, ci ha portati in Belgio. Quindi lui, costretto a scendere giù nelle miniere come i topi, tra l'altro se ne parlava ancora della tragedia di Marcinei, di tutti i morti italiani che ci sono stati e di tutta la Sicilia che ha i cimiteri pieni di morti in miniera in Belgio. Quindi vorrei dire a questi signori di informarsi bene che noi siamo stati sì immigrati, ma proprio siamo andati a lavorare, siamo andati a fare le cose più umili.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: La Titanomachia e Tifeo. Anche Zeus, a sua volta con i fratelli, si appresta a togliere a Crono il dominio dell'universo. Ne viene una lotta terribile, la Titanomachia, a cui prendono parte tutti i titani. Alcuni si schierano con Crono, altri, tra cui Oceano, Iperione, Temi, Mnemosine, con Zeus e i suoi fratelli e sorelle. Zeus, armato del fulmine e del tuono dei ciclopi, occupa il Monte Olimpo, gli avversari il Monte Otri, su cui è il trono di Crono, e combattono per 10 anni, lanciandosi vicendevolmente delle rupi e grandissimi massi. Poiché le sorti della guerra rimanevano incerte, Zeus, su consiglio di Gea, libera dal Tartaro gli Ecatoncheires e con il loro aiuto e fulminando incessantemente i nemici, ne ha infine ragione. Allora Crono e i titani ribelli, avvinti in catene, vengono gettati nelle profondità del Tartaro, mentre gli Ecatoncheires sono messi a loro guardia. Zeus, vincitore dei titani, deve ancora sostenere un furioso assalto da parte di un figlio di Gea, Tifeo o Tifone, un mostro con 100 teste di drago, sorto a contendergli la sovranità del mondo. Ma ancora la vittoria è di Zeus, che riesce a domare l'avversario. Tifeo, come dice il nome, rimanda alle eruzioni di fiamme e fumo che prorompono dalle viscere della terra, dal seno dei vulcani, ed è personificazione della violenza degli uragani. Zeus pone il mostro sconfitto sotto l'Etna, e quando il vulcano erutta la lava incandescente e ci sono i terremoti, si dice che sia proprio Tifeo che si vuole liberare dalle catene. Tuttavia ancora un'altra lotta deve sostenere Zeus.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Gigliola Cinquetti. Ho bisogno di vederti.

La cultura non è davvero pubblica se non è accessibile a tutti, anche con disabilità. Audioguide, sottotitoli e percorsi tattili, piccoli strumenti, grandi aperture. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Enzo da Napoli, sono un infermiere. Volevo dire a tutte le persone che esiste per le prenotazioni in ospedale l'intramenia. L'intramenia ti fa scavalcare tutte le liste di attesa, quindi le persone che si lamentano che ci sono liste di attesa lunghissime per esami, radiografie eccetera, possono andare in intramenia. Ovviamente l'intramenia, per chi ha i soldi, lasci la lista preferenziale alle persone che purtroppo hanno meno possibilità. Quindi l'intramenia per le persone benestanti che possono permetterselo di scavalcare le liste, e le persone che purtroppo non hanno possibilità possono avere una lista normale. Quindi in questo modo le liste si accorciano anche per chi purtroppo ha difficoltà a pagare oltre il ticket, ok? L'intramenia. Ciao Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora di piena estate sul nostro territorio per la persistenza dell'anticiclone nordafricano. Garantirà tanto sole e stabilità con cieli sereni e tersi. Solo verso sera qualche nuvola in più si farà vedere sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire sull'Italia, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 5 settembre, sono le ore 21:53.
3: Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo.

0: perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle forse è ancora più pazzo di te.
1: Un giorno insieme con Edoardo Bennato torna fra un'ora.

0: Pierangelo Bertoli, Varsavia.
1: Mentre notte a Varsavia piove forte, lampi e tuoni che spaccano il cielo.

Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: questo va bene.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Il mio messaggio è: basta con le parole scritte in lingua inglese nei giornali, nei telegiornali, in tutti quei documenti ufficiali che tutti siamo obbligati a conoscere e a rispettare. Chi ha una certa età, non conosce l'inglese, nato e vissuto sempre in Italia, deve munirsi di vocabolarietto per leggere il giornale o per ascoltare le trasmissioni TV. Tra l'altro, giornali pagati, sovvenzionati dai singoli cittadini, TV pagata dai singoli cittadini italiani. Mi auguro di poter continuare a leggere e capire quello che c'è scritto.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
1: Ehi, prof. Michetti, che facciamo oggi?
2: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di

0: Ecco l'ennesima notizia pubblicata sui giornali. Genitori che portano i figli a scuola con il bolide, il macchinone, e poi però non pagano la mensa, creando buchi nel bilancio comunale. Ma prof, basterebbe pubblicare sul sito della scuola i nomi di chi non paga o paga in ritardo. Così, voilà, in un nanosecondo verrebbero fuori tutte le magagne.
1: E no, Pulce, non si possono pubblicare sul sito della scuola o inserire in bacheca il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Né può essere diffuso l'elenco degli studenti appartenenti a famiglie con reddito minimo o fasce deboli che usufruiscono chiaramente in maniera gratuita di tale servizio.
0: E allora, prof, come se ne viene a capo? Addirittura neppure con un avviso?
1: Gli avvisi possono essere messi online, ma solo se hanno carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. Il gestore del servizio deve infatti inviare alle famiglie i bollettini di pagamento in busta chiusa.
0: E vabbè, ma quantomeno per chi usufruisce dei buoni pasto si potrebbero per esempio dare di colore diverso in base al reddito?
1: Eh no, Pulce, i buoni pasto non possono avere colori differenziati, altrimenti soggetti non legittimati possono venire a conoscenza di informazioni idonee a rivelare la situazione economica delle famiglie e dei bambini.
0: E allora è tutto magna magna, e di furbi avranno gioco facile.
1: Pulce, sa cosa diceva Schopenhauer? Con l'eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
2: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Roberto Carlos. Canzone per te.
3: La first

0: Fiorella Mannoia. Il peso del coraggio.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

0: coraggio!
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Mi chiamo Gaetano e chiamo da Caserta. Vorrei riferirmi alla proposta di un altro ascoltatore per dare la pensione alle casalinghe in riconoscimento alla loro importantissima funzione. E vado oltre. Se il governo vuole veramente la ripresa delle nascite in Italia, deve sostenere le donne che volontariamente, e sottolineo volontariamente, dovessero lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. E anche a quelle che il lavoro non ce l'hanno, e corrispondere un contributo mensile, diciamo, di 500 euro più gli assegni familiari, in modo da lasciar loro un'autonomia e una tranquillità economica sia pur minima, almeno per 18 anni. I figli costano e lo Stato deve aiutare le mamme. Grazie a tutte e un grande saluto.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 22 e 52 minuti. Olli, balorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sono Anna Maria da Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché per me è come la macchina del tempo. Mi riporta indietro e mi fa

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Orietta Berti.
1: Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 23 e 24 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Mario Rigoni Stern, Il bosco degli Urogalli. Correva l'anno 1890 e lui aveva 20 anni. Era sempre vissuto nel vecchio paese dai tetti erti di scandole, le mura basse, le finestre strette, gli orti con gli steccati, tutto intorno boschi e montagne. Una strada lo collegava con la pianura. Fino a poco tempo prima c'era solo una mulattiera con il lastricato lisciato dagli zoccoli dei muli e dalle scarpe chiodate. Andare con le colonne dei muli era il suo mestiere. In pianura portavano sui basti tela di lino filata dalle donne nel lungo inverno, mastelli e altri oggetti di legno, formaggio, burro, pelli grezze lavorate. In su saliva farina per polenta, pezze di fustagno, vino negli orci di pelle di capra, stoviglie e quant'altro poteva servire al paese. Arrivavano fino a Padova ed oltre. Il viaggio durava una settimana. Al ritorno, una piccola folla attendeva vicino alla fontana della piazza e volevano sentire le novità del mondo, di quel mondo che si fermava a Padova con i suoi commerci, l'università, il Pedrocchi, le mattane degli studenti. Queste cose a lui non interessavano. Voleva solo lavorare e sentirsi stanco alla sera quando si buttava sul saccone di foglia di grano turco. Era diverso dal fratello più vecchio. Questi si interessava dei commerci della famiglia e a Padova andava al Pedrocchi a discutere con i due cugini studenti e con lo zio professore, a veder passeggiare le donne del Canton del Gallo. E lui si interessava solo dei muli. Quell'orbo era il suo prediletto, del formaggio, degli stalli, dei basti e dei carichi. D'estate poi restava in Malga con Mandriani e Cacciai. Visse in questo mondo sino a quando partì per andare alla visita di leva. Tutti i coscritti erano in gran festa, la fisarmonica, la bandiera, canti, i fazzoletti colorati sui vestiti di velluto della festa. C'erano da fare 50 chilometri di strada a piedi per arrivare al distretto, ma vi erano osterie e ragazze. Anche con pochi centesimi in tasca si può essere contenti. Naturalmente venne fatto abile, ma all'estrazione levò un numero basso, 30 mesi. Venne assegnato all'artiglieria da fortezza e se ne ebbe a male, perché tutti gli altri paesani erano stati fatti abili per gli alpini. Ma era quello il volere del re. D'altronde suo nonno aveva fatto 7 anni sotto Ferdinando d'Austria, 7 anni per la Boemia, l'Ungheria e la Croazia, ed era stato congedato, infine soldato scelto dell'imperial reggio governo di Ferdinando. Gliene raccontava di storie quando lui era bambino nelle sere d'inverno, al chiarore della lucerna d'olio e con il vento che urlava sul tetto.
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Mario Rigoni Stern, Il bosco degli Urogalli.
3: Radio Margherita per la cultura.

fermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto, so che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testo croce.

0: L'aria che respiriamo è sempre più un rischio, non un diritto scontato. Ridurre l'inquinamento significa anche prevenire malattie respiratorie gravi, soprattutto nei bambini.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: È sporco.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Vorrei rivolgermi a chi ha fatto una legge nel 2018 che verremo tassati sulle pensioni estere, nel mio caso tedesca, e invece hanno in tanti casi dato reddito di cittadinanza a chi non spettava. E per recuperare paghiamo sempre più deboli. Vorrei chiarire che prendiamo una pensione minima, grazie Radio Margherita per darci voce.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Giovanni Caccamo e Deborah Jurato. Via

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giorgia.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi

giorno insieme con Giorgia. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con... Oggi siamo in compagnia di Pupo.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Pupo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ciao, Forse, Io solo senza te, Lo devo solo a te, Più di prima e Su di noi.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Raffaella Carrà.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. È mezzanotte e 28 minuti. Lucio Battisti, la collina dei ciliegi.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Aristotele? Uno Stato, come diceva Aristotele, è governato meglio da un uomo ottimo piuttosto che da un'ottima legge. Sa cosa diceva Luciano De Crescenzo? La vita potrebbe essere divisa in tre fasi: rivoluzione, riflessione e televisione. Si comincia con il voler cambiare il mondo e si finisce col cambiare i canali. Sa cosa diceva Abraham Lincoln? La forza conquista tutto, ma le sue vittorie hanno vita breve.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti.
2: Radio Margherita per la saggezza.

0: Franco Dani. Solo lei.
1: Ogni volta che ti cerco.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo mettere a conoscenza tutti gli ascoltatori di quello che sta accadendo in Campania. Con una legge verrà cambiata l'assistenza infermieristica ai pazienti emodialitici. In pratica si passerà di un rapporto paziente-infermiere da 1 a 4, si passerà a 1 a 5, con la conseguenza di danni a livello assistenziale del paziente, e in più si creeranno tantissimi esuberi nei posti di lavoro con conseguente licenziamento.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Tiziano Ferro, amici per errore.
3: In nessun modo vorrei essere altrove, non per niente sono ancora qui.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 6 settembre. È mezzanotte e 52 minuti.

0: Sono un operaio della provincia di Vibo Valentia. Io da quando ho scoperto Radio Margherita l'ho ascoltato sempre e non mi piace nessuna radio. Io voglio ascoltare sempre Radio Margherita dalla mattina alla sera, anche la notte quando sono sveglio.
1: Radio Margherita si ascolta dalla mattina alla sera e la notte quando sei sveglio, anche a Vibo Valentia.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giorgia.

sempre tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Adriano Celentano,

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo da Palermo. Non è la prima volta che succedono casi di dimenticanza di bambini innocenti dentro la macchina. Mi chiedo perché le maestre non provvedono a chiamare le famiglie per vedere per sapere l'assenza del bambino. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Francesco Renga, aspetto che torni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Cippo. Cippo. Dal latino cippus, ossia palo, piolo. Significato: tronco di pilastro o di colonna con una iscrizione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ritrattare. Ritrattare. Dal latino retractare. Significato: come verbo transitivo, negare quanto si è affermato in precedenza. Come verbo riflessivo, rimangiarsi qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Militante. Militante. Significato: come aggettivo, colui che partecipa. Come sostantivo maschile e femminile, attivista in un partito.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dispotico. Dispotico. Dal francese despotique. Significato: tirannico, arbitrario.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Ogni rifiuto disperso nell'ambiente è un colpo inferto al nostro futuro. La Terra non è un cestino. Proteggila con gesti quotidiani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Lina e dalla provincia di Napoli. Io oggi vorrei mandare un bel messaggio a tutte le persone che hanno avuto un percorso difficile della loro vita o che ci sia successa qualcosa di brutto, e volevo dire: non vi dimenticate mai le cose belle della vita, perché sono quelle che vi faranno andare avanti nei momenti più difficili. Amatevi, godete tutto ciò che vi capita di bello, perché la vita è una sola. Un bacio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 6 settembre. È luna. È 53 minuti.

0: Lucio Dalla. Cosa sarà?
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, ad